E allora ascoltiamola, un primo posto, Festival di Sanremo 1983, sarà quel che sarà, Tiziana Rivale.